quasi malo una governalo, sciapucce mi dai odraste, al radie glumim budalo, a costanem cemo pasti.